se in vano occorre un buon piede. E tu solo chiedi salmi a correre, escuchas basura en tu auricular.